ari mugungano rechigumi naposi. Aro partidu Frelimo naizo partidu izi azinonga zaka unganizana mutaundi rinore Shimoyo. Zvinobhuya kuti Chimoyo chinoichi kubvira biningurino iri anhu ega ega ari kuoneka ari chitembwe. Tisati tapinda muchenjerano na Bernardo Xavier, imatitengeserani.

Tisu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 antena nazionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.